0: 그래.
1: 그래, 그래,
2: qua. No.
1: Sì.
2: No, mamma sta. Sta ascoltando la musica. Lei.
1: Ti clicco questo.
2: Cosa?
1: Ti clicco questo.
2: Perché?
1: Per giocare.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.